consiglio mia carina, un po' meglio in posturra, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio mia carina, un po' meglio in posturra, meglio, meglio, meglio, meglio.

Brighiamo sul tamburo. Discotaste. E via. E via. Ci volò la tua figlia mia per potermi corvellar. Altro. Ci volò altro, figlia mia, per potermi corvellar. Altro. Perché manca la quel foglio? Cosa per con il sembroglio?

signori, la trappola da quando padrona, poi la cos'è se mi toglie il suo lo saprà. Signori, la trappola da quando padrona, fuori signori, la trappola da quando padrona, poi la cos'è se mi toglie il suo lo saprà.

figlio di una volta quando va a tornare fuori, figlio di una volta quando va a tornare fuori, la cosa è se mi toglie la sua buona saprà. Sì, un'altra volta quando va a tornare fuori, sì, un'altra volta quando va a tornare fuori, la cosa è se mi toglie la sua buona saprà. E non se non le sbaglio, faccia pure la gatta volta, faccia pure.

0: mi conosci,
1: ma che bella la giornata,
0: oh mia sorte fortunata,
1: ma che perfido destino,
0: oh,
1: ma che perfido.

fatto un'aranciata, lei si è fatta una risata. A mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, m'ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgolata.